0: Guarda, che gamba la vecchia fa nel caves, un favore ha visto ecco, la Sean beve un curia mi dani. Mi è tutto il programma curia mi dani, di veraggi che ha tutto il studio in vagutung. Ma show che bello, ma bello, ma huri ha tutto il vestino, tiene in hater assuming, hai assuming, hai mi numero gula lega, show che bello, ma fu set adios se poi. Show che adios va bello, ma se che tang e buri, ha metti kudi, ha ma se che ta furi, ha ma cogging, ha di agen, nam vi, spelling bi, va che colla ma, ne tin jumla, ha di emme tin sualo, mi ma se che tang furi, ha ma colla agen, ha di ahout, mu fu set, ha ma come kucha ka se behema, la sno ko tine tine hatare, sumeng hai, mi numero gula lega, show che bello, nam vi. Mi è tutto show. Mi ando show studio vagutun kuria dairu restaurant ve show yang air fa kolen je mi udumati vara saf vara ti ti do he mi da case vara fini va je he avisara ge ves hilame mi da kone em vara hikkam vara favori havire mi da ke ves em ham kuria ko dim sam be re nikumela kulela ege iturun ufaver ha vir shoga bari ve am ves kuria ko dim ves mase ki kuram van tine tine hatare sumen hai ka gulage Then me to get my second tongue and this a far ticudina kial dena, my second tongue to take me any spelling be, waki colama, the tin jumla, adi emitin sual, egiturun jumla, furiham colama. Spelling be, me maseka to go, hada mije got a key, be me kiadin, ingres, loves to take a kiadin, and come kuchakus meeting, loves to furiham, kura mijaheni. Loves to kiadinima, kuja mijaheni, eboge, spelling kiadin, misalaka, fish vejea, F I S H, mihen, migota. Mi spelling chiedinima, mi otti, ma se che fuori ama core fa. Vara vara fa se ama se che spelling mi ma se che chies den. Ma ti va chi colla ma mi ma se che tuca hanno mi che cota chi. De ma se che tegga bene cura ta che ti che liste no te di culegga hunna liste be men chiedena. Mi sa la catelli tashi jagu foi fan sur gala. Mi ta che ti che buri ba di che bene cura ta che c'ha e che tu non chiedi ti cudin bene cura ta che ti. E ma ti cudin va che colla mi che ni ba di che bene cura ci si co pacca nen chiedi bene cura ta che ci co pacca e che nen do ma fa se ma se che te mi ves nen ba ti de tin jumla mi di ve che ange var balan curia che nda ma se che te ma be men jumla de nan di ni ma mi balani mi tin si conterega chiede veto mi salaka datta di ai muda mi gota jumla di nima ti kudi mi jeheni mi jumla hama mi gota kiade ehma shoga faratum anikkaves ehin kujjaka ma ti kulefa assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: emilia
1: labra
0: kine halu
1: rangalo
0: rangalo kiha isabu ko emilia gulefa mihiri
1: hulumale
0: hulumale mi adu konka me emilia kollani thi
1: Hama
0: ishi inda langini. Mi Emilia alata shoga bairvi.
1: Alata.
0: Alata. Ema shoga faratum vara varan hoon marhaba ang Emilia inge. Emilia inge ta shoga kuria dagoi?
1: No.
0: Ne inge do. Ema shoga kuria dagoi rashwan bebe kial de inge. Ema shoga mi onneni masikita ke mi masikita kukate re. Emilia naga nambari gorna masikita. Emilia furi hama kura meche hininge. Eh, mian tu hari masih kata aku teriak mih mana ni spelling bi, makik kau lama, detin jumlah, adi emet in soal, enggak? Eh, vi ma, tayar ta?
1: Lapa.
0: Tayar iya kau number naga ni mihar ek deng hatere mati naga apa, enung eh hari ha number enggak, hari hatka hisab.
1: Tine.
0: Tine naga ni, tine gak mihati detin jumlah, mih masih kata, enggak? Tinegamati spelling bee, okay? Spelling bee ga me kodenje kamaki rashwan web kiyadena ingresi tin lafz e, okay? Then tin lafz goes spelling me jeni kiyade. Hama waki wakin akuruta kiyadege e bas spell ko damage heni, okay? He mata yar ta. Tayariya. Furita ma bahaki flower.
1: W E R.
0: Wah, barabar inge. Dewana lafza kami uti coconut.
1: COCONUT.
0: Wah, rangal inge. Ding, timwana bah kami uti notice.
1: Adik far.
0: Notice.
1: Naughty.
0: Notice.
1: OTICE.
0: Vara furi hamenge masik ham vara furi ham ko teri malenge. Ehem vi ma. Hadia kon na enge masik ke furi ham ko le ma ehem hadia hawal ko le restaurant bebe fahun gula da enge.
1: Toba.
0: Ehem ma vara baajari do ka endu ma vaki vela enge Emilia. Ehem vi ma Emilia is midi ehmi edu. Hadia hi faige hadia se bai ham fursatu. Program bayar ini, mihad yang hodum ke, ekam aku es show ketering, lawe jahalafa, orang hingga mula lawe jahaf, aneka session bebat dulu kau dah.